0: Nustrale in cui Philippe Perrault.
1: Bonjour à tous, ici Mouvini Territoire pour une nouvelle émission de Grand Tour Australe. Ma parla di un percours de la Duanotte qui fait jazz Australe dans l'univers du Grand Tour Gourt, depuis quelques années, di Lesia Leoncini. Lesia, bonjour.
2: Salute.
1: Alors, voi cantate depuis déjà quelques années, siete abbastanza conosciuti, cantate sole, cantate con Doria Usè, cantate di nuovo con il gruppo Isolatine. Come è nata questa passione di Uganto per voi?
2: Allora, questa passione di Uganto, bon, è nata con Umoabu che cantava in un gruppo Labriu, e dunque la Giuseppe Printeso va qualche animazione così, concerti, ribellizione, e di Elo che mi ha trasmesso questa passione di Uganto.
1: Piuttosto canto moderno, piuttosto canto tradizionale, appena di due?
2: Allora, appena di tutto.
1: Canto corso, eh?
2: Sì, spesso.

0: E dunque, e te cominciato a che anni?
1: Ciuga, allora è già giù 10 anni.
0: A 10 anni, mica male comunque. E dopo ti è cominciato a cantare e c'è stato qualcosa, un primo punto importante, una prima tappa all'occasione di un concorso.
1: Allora 23, penso, 23, 2023, è un corso Rezza Incanto che mi ha permesso di, boh, che mi ha aperto assai porte, ce l'ha di là.
0: Come siete giunti a partecipare su un corso?
1: Allora, beh, diciamo a Abu, torna, che mi ha detto, guarda, in Rezza c'è un concorso per i giovani, allora se la ti piace, andiamo, ti ui, bon, d'accordo, ha detto, easy e ha detto, ti vado sul concorso e poi l'ha vinto.
0: Allora, vai a Maramita per quelli che ci stanno assenti, che voi siete di Wiscuado, eh? E ti è cresciuto veramente sempre quella.
1: Allora, bon, infatti sono andata a Wiscuado quando sono entrata a scuola, perché era a scuola in Wiscuado, poi dopo sono stata in paese e ora sono in piaggia.
0: E in Wiscuado che ti è cominciato a cantare,
1: E
0: eh? Allora, e ti è vinto su un corso con la canzone Un Suppulo d'Amore. Qual è che ha scelto questa canzone?
1: Ah, allora, la scelta è stata fatta da un Moab, mi ha detto, bon, ascolta questa canzone, è bella, bon, l'ha già ascoltata, e mi sono detto che per un concorso veramente era una magnifica scelta, e poi è una canzone mica tanto conosciuta, e era l'occasione di fare tanta pena.
0: Una canzone di voce vivente di un gruppo che vi piace?
1: Assai.

0: E dunque, quanto c'era partecipante e che età i partecipanti? Su un corso solo giovani, eh? E zitteli di no?
1: Sì, fedeli e giovani, allora, bon, il numero esatto, mica, ma mi pare che era da parte a 6 anni, fino a 6, mi pare, non so più, fa un bello tempo.
0: E qual era a Iuri? Oh, 3 anni e poco, quantunque.
1: Insomma, bon. Allora, Iuri, beh, erano donne, c'era Anna Rocchi, Francine Massiani, Elisabeth Volpei Parigi, Evelyn Fontana e non so più, dopo.
0: Avevano
1: Erano
0: dato il primo
1: parecchie.
0: premio, dunque.
1: E
0: E dopo l'affare è andato in fuori, eh. Se subito è avuto piccoli concerti.
1: bon, credi, sono il re dell'ugiale, dopo è video, tanto tutti i film che lui hanno fatto qualche. Hanno fatto un giro di radio e dunque di vera di certe persone mi hanno chiamato per progetti e ha detto sì, so Condor, Isoladine e tutto questo è fatto dopo a suo corso lì.
0: Come è nata l'affare con Isolatine? Sorelle che vengono contattata?
1: Allora Isoladine di Elisabeth Volpei Parigi, che era nata a Iuria di suo corso. E subito dopo, l'indomani, e Benuda mi ha detto, guarda, è una voce che mi piace assai, e dunque mi ha invitata a Seminarte, un festival in Usilvarese, è diventato abbastanza popolare, torna, e poi dopo mi hanno mandato di far parte di un gruppo, e ha detto sì, allora fa un anno.
0: Chi si canta con Isolatine? Polifonia piuttosto spesso, canzone, un po' di due?
1: Allora, appena di tutto, mezzo di radio, allora ci sono i polifonie, padiglie, terzetti e tutto questo, e poi anche qualche creazione con una chitarra, e voilà, dunque facciamo appena i regionali, appena in modernità, e lo spettacolo si chiama tra tradizione e creazione.

0: E come va? Perché buona maramenta che avete 17 anni, siete passato a Basiglia quest'anno, e il vostro percorso scolare come si è passato e come continua già?
1: Allora, un percorso si è passato proprio, perché bon, a scuola passa in prima di tutto, e dunque già entrato nella scuola di infermiera. E dunque, bon, abbiamo continuato a musica, quantunque, ma appena meno, perché bon, a scuola è già sei importante per me.
0: Ma fai due e per ora ci unite?
1: Sì. Yeah.
0: Quanto concerti all'anno tra voi isole? Dopo mi ha parlato di corrisponde con Doria Usema, con Isolatine e voi isole, quanto concerti all'anno
1: allora,
0: ci ha contato?
1: Sola ne ha già mai fatto per il momento. Con Isolatine dall'anno femmo a poco presso una ventina in radio. Una ventina con il giro estate e qualche concerti l'inverno.
0: E siete cosciente che quantunque fa dei assai. Siete conosciuti nell'universo di quanto corso, eh?
1: Bon, non diceva di più che ma bon, piano piano ad arene, ma bon.
0: Come si va, come si passa nel charbello di una giovanotte di 17 anni di d'accogliere sa notorietà di Ciarate, di Dia, eh?
1: Allora, per me sono stata all'istessa da poi il principio di radio, eh? E so onorata di sperte tutte queste scene qui con l'artista, perché a me ciò che mi piace assai è un momento di aspertera, e dunque ora so veramente, come posso dire, felice di aver fatto tutto questo, e voilà.
0: E dunque mi ha parlato di suo progetto, c'è un nuovo progetto, di cui Doria Usse, sì. Ci potete parlare, sì. Corrisponde, cosa è?
1: Allora, Corrisponde è un progetto che è nato quest'inverno qui. Allora, siamo due, oggi, e poi abbiamo quattro musicanti. Allora c'è Bernard Ferrari a chitarra, ai violini Andrea Ideli e Pierre-François Ucciani, e al piano Nico Giovanetti. E dunque lo scopo di questo progetto qui è di dare una piccola tocca odinca e femminile a tutte queste canzoni che noi sentiamo da poi qualche anno a per esempio canzoni di Diami, di Bogevento, da Uspera. Tutte le nostre canzoni preferite di radio, e dunque voilà, e anche d'altro, perché cantiamo anche in spagnolo, in italiano, in inglese, con John Baez, e voilà, è molto dove un concerto per cantare le nostre canzoni preferite, e anche ostre, di sicuro, voilà.
0: Dunque so visitate, rivisitate le canzoni e vade a modo vostro.
1: Voilà.
0: Sempre in polivonia?
1: Allora, in polivonia, bon, no, perché ci sono strumenti, ma siamo a due oggi e proviamo a fare qualcosa appena armonioso di radio.
0: Ma tutto questo domanda un travaglione, quantunque, non è mica tempo di andare a un mare di sorte con amici.
1: Ah, no, bon. Faccio io, ma di bere di domanda se il tempo d'ailleurs, bon, abbiamo da a ribete con Doria.
0: Come spartite il vostro calendario tutta settimana? Chi ha frequenza di lavoro, di ripetizione con Doria e a tempo con Isolatine?
1: Allora, con Doria, bon, non facciamo mica tanto ripetizione, ma so. Quando ce n'è una, di tutta la giornata. Allora, dunque, di radio, una ripetizione con Doria, una settimana. Poi dopo, due o tre concerti con Isolatine a sera, e poi dopo, abbiamo un tempo libero per andare al mare, per sortire con i amici, giusto un punto.
0: Allora, ci sono qualche data, ecco, se stazione, ecco, Doria, ecco, Isolatine, avete qualche concerto?
1: Sì, Cui sulla din si un staser in camari, domani in pigna, un d'oria saremo di giotto in calenzana per i scontri, e un chigoato in Bastiglia, e cui sulla din ci ne appareti, un chigoato cudato per i scontri in calenzana, anche c'è l'ama a un mese ottobre.
0: Un'idea, forse un'ambizione di va da qui a poco un dischetto, no?
1: Allora, da qui a poco non penso mica, ma più tardi mi piacerebbe fare qualcosa per me, che qualcosa che mi piacerebbe a cantare, a sperte con voi tutti, voilà.
0: Mica va?
1: No, mica va. Allora, mi dio la pena di tempo, allora faccio i miei affari con Doria e Isoladina e poi dopo vieremo.
0: Ecco, ringraziamo Lise e Leoncini.
1: Ringrazio, sai.
0: Ringraziamo di essere stata l'invitata di nostra emissione Canto Lustrale. Buona seguita, buona fortuna per la seguita. È una voce che sentiremo spesso non talonde di RCF Corsica e altro. A ringraziarvi.
1: Ringrazio assai, a presto.

0: RCF Corsica, une radio qui donne du sens à votre vie.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 24 agosto, a Isia Universali e in particolare a città di Bonifazio, a festani a San Bartolo o San Bartolomeo, secondo come si chiama da un paese all'altro. Bartolomeo, Bartolo fu chiamato po' Salvatore ai apostoli e dopo a Pentecoste fu mandato a predicare in India, da quando Gange, dopo è convertito in Oriente, voltando dall'India, l'apostolo venne in grande armenia e qua facci i miracoli e c'era un tempio in cui parlava un'idola, arrendi mutta e facci voglio di auli. Una meraviglia così bella facci chi un re si convertisce con miracoli di persone. Ma u diavoli si volse vendicare. Un fratello del re geloso condannò l'apostolo a essere scorticato vivo e una volta scorticato li taglietti in un capo e per questa che si mostra a San Bartolo quasi pedi a nanto braccio. Nanta sottomba ci fu tanti miracoli che i pagani furiosi messini il suo corpo in una cascia di piombo e la fondette in mare, ma a cascia si niunzi all'isola di Lipari vicino a Sicilia. Più tardi i sarracini si pigliette in st'isola, ma il corpo del santo fu raccolto e il suo corpo oggi è a Roma e il suo capo è a Toulouse. Eccoci a festa di San Bartolo.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
3: Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori. Ora e all'ora della nostra morte. Amen.

Padre nostro, qui si in cielo, che lu sia santificato do nome, che lu venga o do regno, che la sia fatta a volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci dal male. Amen.